facciamo una bella tarantella paesana. Una bella tarantella paesana. Facciamo una bella tarantella paesana.